Giorgios Kyriakos Panayotou, vero nome di George Michael, nasce il 25 giugno del 1963 a North London, in Inghilterra, da una famiglia di origine greco-cipriota. A scuola conosce Andrew Ridgeley, con il quale il 24 marzo del 1982 fonda gli Wham. Le canzoni del duo piacciono subito ai discografici, ai quali il duo si propone, e nel giro di poche settimane, per l'esattezza il 28 maggio, viene pubblicato il singolo di debutto Wham Rap. L'accoglienza è buona, ma è solo con Young Guns, Go For It, che le vendite salgono alle stelle. Un successo bissato da Bad Boys, che George propone come manifesto della sua generazione, e Club Tropicana. Tutti singoli che portano in vetta alle classifiche il debut album Fantastic. Il successo degli Wham non basta al bel George, che nel luglio del 1984 pubblica il suo primo lavoro solista, Careless Whisper. Careless Whisper diventa uno dei brani più programmati dalle radio di tutto il mondo, e nel frattempo gli Wham sfornano singoli come Wake Me Up Before You Go Go.

A portare a successo mondiale George Michael saranno brani come Freedom e Everything She Wants, più Do They Know It's Christmas, che verrà incisa nel 1985 dalla All Star Band Aid per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Eritrea stremata dalla carestia. Per il giovane George, il 1985 è l'anno dei record, oltre che dell'uscita di Make It Big e del Live Aid. In pochi mesi gli Wham ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana, e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nonostante il successo stratosferico degli Wham, o forse proprio a causa di quello, George ed Andy meditano la fine del duo. Il 13 novembre 1985 gli Wham, dopo l'uscita di The Age of Heaven, decidono di sciogliersi, e il 28 giugno 1996 il concerto The Final al Wembley Stadium riunisce 72.000 persone distrutte dalla commozione che assistono all'ultimo capitolo.

Dopo The Final di Andrew Ridgeley si perdono le tracce. Molti anni più tardi inciderà un album, Son of Albert, che non lascerà tracce. George invece affina il suo stile e aggiunge elementi di black music alla sua musica electro easy. Il 19 aprile del 1986 viene pubblicato il suo secondo singolo, A Different Corner, disco che arriva al numero 1 della classifica dei singoli inglese e lo occupa a lungo. Nel 1987 George Michael registra il suo primo album solista, Fate, che venderà oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo estratto è il controverso I Want Your Sex. L'album Fate è un trionfo, ma George Michael non è soddisfatto. Così, nel 1990, mette in atto un cambiamento totale. Registra Listen Without Prejudice Volume 1. Il previsto volume 2 non sarà più pubblicato. Decide di non apparire in copertina, di non apparire in video e di non concedere interviste. Tale cambiamento è palpabile nel video di Praying for Time, dove vi è il solo testo della canzone su uno schermo nero, e di Freedom 19, video nel quale appaiono modelle come Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Nell'aprile del 1995, finalmente, dopo 6 anni di battaglia con la sua vecchia casa discografica, George Michael pubblica il suo atteso terzo album, Older, l'album più intenso mai ascoltato nel decennio e un successo che raggiunge il top delle classifiche di tutti.

La fine del 1997 vede ancora George Michael sul mercato discografico con il doppio album Older and Upper. Ristampa dei CD Older con l'aggiunta di un secondo CD, Upper, che contiene remix e B-sides e una traccia CD-ROM con il video di Jesus to a Child, Fast Love e Spinning the Wheel. Il vecchio millennio si chiude con una serie di raccolte, Ladies and Gentlemen 1 e 2 e Songs from the Last Century, una serie di cover che spaziano da My Baby Just Care for Me a Roxanne. Nuovi brani arrivano nel 2002, quando George Michael pubblica Freak e Shoot the Dog. Per ascoltare un nuovo album, però, bisogna attendere il 2004 e l'uscita di Patience, disco che conferma l'artista inglese tra le stelle più luminose del firmamento pop mondiale. Nel 2006, per festeggiare i primi 25 anni di carriera, esce la raccolta 25, che contiene tre inediti, An Easier Affair, This Is Not a Real Love e Understand, tre singoli di grande successo, a cui si aggiunge il remake di Heal the Pain, eseguita in duetto con Paul McCartney. L'uscita del Greatest Hits è seguita da un fortunatissimo tour mondiale che porta George Michael anche in Italia nell'estate del 2007. Un'altra tournée mondiale, il Sinfonica Tour, lo porta anche in Italia nel mese di settembre 2011. Le registrazioni dello show nel 2014 diventano un album, Sinfonica, che raggiunge immediatamente il primo posto nelle vendite di iTunes. Sinfonica sarà l'ultimo album di George Michael, che il 25 dicembre 2016 muore nella sua abitazione di Gorin-on-Thames, stroncato da un arresto cardiaco. A piangerlo sono milioni in tutto il mondo, per la sua voce straordinaria, ma anche per l'impegno sociale a fianco dei più deboli.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gypsy Kings. Zingari, re delle classifiche. Questo sono i Gypsy Kings, un gruppo di gitani partito da un campo nomadi della periferia di Arles, nel sud della Francia, per andare alla conquista del mondo armati di chitarre e pentagramma. Creati negli anni 70 dai fratelli Reyes, figli del re del flamenco, e dai loro cugini Bayardo, i Gypsy Kings all'inizio vengono accolti con diffidenza dagli addetti ai lavori, che riconoscono loro un certo talento artistico, ma sono poco propensi a investire denaro su un gruppo di nomadi. Prima come Los Reyes e poi come Gypsy Kings, la band, agli esordi, sbarca il lunario suonando nelle strade, ai matrimoni e ai party del jet set di Saint-Tropez, dove si cerca un tocco di esotismo. Tra i primi estimatori del gruppo, personaggi storici della bella vita in Costa Azzurra come Charlie Chaplin e Brigitte Bardot. I primi di tanti VIP che invitano la band alle loro feste in Riviera. Il pubblico ama le esibizioni del gruppo, ma nonostante il successo delle loro esibizioni, i dischi dei Gypsy Kings passano del tutto inosservati. Perché la formazione arrivi ai vertici delle classifiche internazionali, bisogna aspettare il 1986 e l'incontro con il produttore Claude Martinez, che aggiunge al fandango e al flamenco dei Re sonorità rock. Nell'estate del 1987 escono Jobi Jobà e Bamboleo, due strepitosi successi della hit parade francese.

Le vendite registrate in Francia convincono la Sony a mettere sotto contratto i Gypsy Kings e a pubblicare il loro primo auto-intitolato album ufficiale. Solo in Francia il disco vende più di 460.000 copie. Di episodi curiosi, nella carriera dei Gypsy Kings ce ne sono molti. Nel gennaio 1989, per esempio, i Re Zingari declinano l'invito a suonare al galà di inaugurazione della presidenza di George Bush, dicendo di voler stare un po' con le loro famiglie. Sempre nel 1989, durante un concerto alla Royal Albert Hall, alla principessa Diana non viene concesso di assistere allo spettacolo, per il quale Elton John prenota due file intere e al quale assistono George Michael ed Eric Clapton.

0: Nel novembre 1989 l'album Gypsy Kings diviene disco d'oro negli Stati Uniti dopo essere stato per 40 settimane in classifica. Un vero record per un disco con i testi non in inglese. Mosaiche, il disco successivo, diventa disco d'oro nello stesso giorno della sua uscita nel Regno Unito. Tra gli altri brani di Mosaiche, anche una rielaborazione in chiave flamenco di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. All'inizio degli anni 90, Nicolas, André, Canut, Pacciai e Paul Reyes, Tonino, Paco e Diego Baiardo, gitani del sud della Francia, sono ormai sovrani della musica internazionale e con Este Mundo del 1991 e il Live del 1992 vendono oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Negli anni 90 i Gypsy Kings affrontano lunghi tour nei 5 continenti e pubblicano album acclamati come Love and Liberté nel 1993 e il fortunatissimo Greatest Hits del 1994. Un album che da solo oltrepassa i 3 milioni di copie vendute. Nel 1995 il gruppo rende omaggio al popolo gitano con le canzoni Estrella e con il documentario Tierra Gitana. Nel 1997 esce Compass, 15 canzoni che celebrano 10 anni di incredibile carriera. Brani trascinanti come Una rumba por aquí e Solo por ti e appassionate canzoni d'amore come Sueño de noche.
1: Quando

0: Anche nel terzo millennio i Gypsy Kings continuano a far ballare e sognare milioni di estimatori del loro affascinante melting pot sonoro. Nel 2000 incidono insieme a Ziggy Marley una versione di One Love, celebre brano di Bob Marley, e nello stesso periodo compongono le canzoni dell'intrigante raccolta Somos Gitanos del 2001. Tra un concerto e l'altro, nei 3 anni successivi, i Gypsy Kings pubblicano Roots, fortunatissimo album anticipato dal singolo Como Siento Io. L'estate del 2006 vede l'uscita di Live from Abbey Road, una raccolta di sessioni dal vivo registrate ai mitici studi dei Beatles. Nel disco anche le inedite performance di Natasha Bedingfield e degli Iron Maiden. Sempre nel 2006 il gruppo Nomade lavora a Passagero, nuovo disco di inediti che esce il 3 ottobre nei paesi di lingua latina e il 23 gennaio 2007 in America. Oltre alla title track, nel disco ci sono brani popolari quali Si tu me quieres, Pueblos, Mira la chica, Chan Chan, Donde sta mi amor e Café, pezzi nei quali la rumba flamenca incontra sonorità tipiche sudamericane ottenute suonando strumenti particolari come il charango peruviano, la piccola chitarra tradizionale fatta in armadillo.
1: Penso con sueño para sido.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Style Council.
3: Woking, Inghilterra. Anche se ben lontana dalla metropoli Londra negli anni 60, la cittadina del Surrey viene ugualmente scossa dal movimento mod. Tra i proseliti di Who e compagni c'è anche John Williams, Paul Weller, un giovanissimo chitarrista che frequenta la Shearwater Secondary School. È proprio tra i banchi di scuola che Paul fonda le sue prime band. Niente di speciale all'inizio, almeno fino ai Jam, ovvero all'incontro con il bassista Bruce Foxton e il batterista Rick Buckler. Altri due ragazzi decisi a trasformare in realtà il loro sogno adolescenziale di vivere di musica. La partenza per Londra avviene nel 1977. Il 19enne Paul e i suoi compagni, con le loro cravatte e i loro capelli corti e curati, piombano come alieni in una capitale infiammata dal punk. La prima esibizione è a Soho Market e chi assiste scopre con una certa sorpresa che questi ragazzi di provincia sanno suonare per davvero. Nei 5 anni successivi i Jam segneranno la storia della musica con album come In the City o The Gift. Nel 1982, archiviata l'esperienza coi Jam, Weller assieme a Mick Talbot, ex tastierista dei Merton Parkas, e al batterista Steve White, forma gli Style Council. Il nuovo gruppo ha connotati decisamente pop e alla presentazione della band, i fan di Weller, che si aspettano una nuova band all'insegna del mod, restano spiazzati da un'esibizione in cui il cantante e chitarrista si presenta come un soul man bianco. Il primo disco del trio è un mini LP che esce nel 1983, un po' in sordina solo in Canada, Giappone e Paesi Bassi, Introducing the Style Council. Tra i brani anche i singoli Speak Like a Child e Long Hot

Il vero e proprio debutto discografico degli Steel Council è datato 1984. Il gruppo di Paul Weller pubblica Café Bleu, un album al quale sono chiamati a collaborare una decina di importanti musicisti inglesi, denominati per l'occasione Honorary Councillors. Tra i cavalieri onorari anche Tracy Thorn degli Everything But The Girl e D.C. Lee, la corista degli Wham, che di lì a poco diventerà la moglie di Weller. Ormai il suono dei Jam è davvero solo un ricordo. Gli Steel Council amano il jazz, il soul, il rap e il pop, e non lo nascondono. Incluso nel libro 1001 album da ascoltare prima di morire, Café Bleu viene accolto benissimo dalla critica inglese, che volendo trovare un difetto a questo esordio, afferma che si tratta di un lavoro un po' troppo ambizioso. Al pubblico tanta ambizione però piace, e il 33 giri finisce al numero 5 della classifica di vendita UK. In America l'LP sarà pubblicato col titolo My Ever Changing Moods, per sfruttare il successo dell'omonimo singolo. A far conoscere gli Steel Council al mondo intero anche brani come You're the Best Thing.

Anche con gli Style Council, Paul Weller sfrutta la musica per parlare dei propri ideali politici. Pur essendo stato accusato in passato di appartenere al partito conservatore, Weller aderisce pubblicamente a un'associazione per la diffusione dell'ideologia del Labour Party, il Red Wedge, insieme a Billy Bragg e ai Communards di Jimmy Somerville. Nello stesso periodo Bob Geldof lo vuole nel gruppo di musicisti che compongono Band Aid, il super ensemble che incide Do They Know It's Christmas, benefit single che esce il 3 dicembre 1984 per raccogliere fondi a favore delle popolazioni povere dell'Etiopia. Pochi mesi dopo, gli Style Council pubblicano il loro secondo album, Our Favorite Shop, in cui le canzoni parlano di razzismo, consumismo smodato e governi asserviti solo ai propri interessi. Sul mercato americano il disco uscirà con il titolo Internationalist. Nella versione CD al tempo una novità è inserita come bonus track la canzone Shout to the Top.

All'indomani dell'uscita di Our Favorite Shop, gli Style Council affrontano una fortunata tournée. Il resoconto discografico del tour è Home and Abroad, live uscito nel 1986. Affascinati dalle sonorità R&B che stanno prendendo piede soprattutto in America, Paul Weller e soci lavorano al loro successivo album, The Coast of Loving, che edito nel 1987, spiazza nuovamente i fan desiderosi di ritrovare nelle canzoni della band le consuete contaminazioni tra folk, jazz e soul. Il disco non piace alla Geffen, l'etichetta americana dell'ensemble che rescinde il contratto. A pubblicare l'opera negli Stati Uniti sarà la Polydor. Questo cambiamento e altre vicende interne al gruppo convincono il batterista White a defilarsi, lasciando a Nick Brown il compito di suonare nel successivo Confessions of a Pop Group del 1988. Le cose sono destinate a peggiorare ancora quando l'anno successivo anche la Polydor rifiuta di far uscire Modernism e New Decade, disco dalle sonorità house. Lo scioglimento degli Style Council è inevitabile e per risolvere il contratto con la casa discografica viene deciso di rilasciare il primo Greatest Hits intitolato Singular Adventures of the Style Council. Tra i singoli che vengono inclusi nella raccolta anche Have You Ever Had It Blue, che non era mai stata inserita in nessun album. Have you ever-

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Peter Gabriel. Corre l'anno 1976, quando Peter Gabriel, l'eclettico frontman dei Genesis, decide di lasciare la celebre band fondata 10 anni prima per intraprendere la carriera solista. All'origine dell'abbandono c'è il desiderio di stare vicino alla figlia Anna, che è ammalata, e la necessità di avere tempo per guardarsi dentro, come lo stesso musicista di Chobham racconta nel suo primo singolo di successo, Salisbury Hill. Al suo primo album, come ai 3 seguenti, Gabriel decide di non dare alcun titolo perché li considera capitoli di un unico racconto sonoro più che opere a sé stanti. Una sorta di viaggio musicale che parte dalle atmosfere prog del gruppo che ha appena lasciato e si spinge verso nuove sonorità. All'inizio il grande pubblico è restio ad accettare il cambiamento. Poi, nel 1980, con l'uscita del terzo CD noto ai fan con il nome di Melt, grazie a perle quali Games Without Frontiers o Biko, canzone dedicata all'attivista politico sudafricano Stephen Biko, il compositore inglese si riprende il successo che gli è dovuto.

Tornato a occupare i vertici delle classifiche mondiali, Peter Gabriel si dedica alla stesura del suo nuovo e quarto album, un disco innovativo per il quale il musicista inglese utilizza fra i primi al mondo la tecnica di registrazione digitale. Il prog degli esordi adesso è diventato un elegante rock ricco di campionature, come dimostrano brani quali The Rhythm of the Heat, San Jacinto, Wallflower, che è dedicata al sindacalista polacco Lech Walesa, e Shock the Monkey, riflessioni sulla gelosia fatte utilizzando l'immagine di un primate per esprimere i propri sentimenti. Invitato al Festival di Sanremo 1983, Peter Gabriel sceglie proprio questo brano, Shock the Monkey, per la sua esibizione e, travestito da scimmia, fa evoluzioni su finte liane, ma cade sul palco e si rompe una gamba.

L'impegno per l'affermazione dei diritti civili nella seconda metà degli anni Ottanta spinge Peter Gabriel a girare il mondo con celebri tournée a favore di Amnesty International, come USA Conspiracy of Hope Tour nel 1986 e Human Rights Now Tour del 1988. In questo stesso periodo, l'ex Genesis compone alcuni dei suoi maggiori successi. Il CD So del 1986, per esempio, è trainato dal singolo Sledgehammer, che diventa numero uno anche nella classifica nordamericana. All'interno dell'album, il polistrumentista inglese torna a collaborare anche con Kate Bush, incidendo con lei il commovente duetto Don't Give Up. 5 anni di lavoro e la voglia di sperimentare nella world music lo porta a realizzare quello che viene ritenuto il capolavoro assoluto di questo genere musicale, As. Anche stavolta, tra le tracce, un duetto coinvolgente, quello con Sinéad O'Connor, che canta con lui Come Talk to Me.

Tra un progetto discografico e l'altro, Peter Gabriel si distingue per il suo impegno civile e per la capacità di promuovere la musica del sud del mondo. Oltre a essere fra i maggiori promotori del movimento WOMAD, World of Music, Arts and Dance, fonda l'etichetta discografica Real World Records, attraverso la quale fa conoscere il lavoro di artisti come il senegalese Yossou N'Dour. La cura che riserva alla creazione di ciascun nuovo lavoro discografico fa sì che sia tra i meno prolifici artisti dello showbiz. Al CD Az, per esempio, segue una pausa di ben 10 anni e solo nel 2002 esce Up, che contiene tra le altre Growing Up e Signal to Noise, pezzo che compare anche nella colonna sonora del film Gangs of New York. Successivamente, Peter Gabriel pubblica due album, Scratch My Back del 2010 e New Blood del 2011, che raccolgono alcuni suoi celebri brani riarrangiati in forma orchestrale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Joe Cocker.
5: C'è magia in certe voci. Quella che trasforma un ometto dall'apparenza goffa e impacciata, come Joe Cocker, in un illusionista capace di portarti oltre ogni orizzonte, graffiandoti il cuore con sole 7 note. John Robert Cocker nasce a Sheffield il 20 maggio 1944. Il soprannome Joe se lo guadagna da bambino a causa del suo amore per il gioco Cowboy Joe, che però lascia subito spazio alla più ben forte passione per i dischi di Ray Charles. A soli 12 anni, spinto anche dal fratello, decide di fondare la sua prima band, gli Avengers. La gavetta è quella solita.

pub, feste organizzate da coetanei e manifestazioni di piazza. Diverso da tutto, al contrario, è il suo talento. A farlo conoscere e apprezzare tra gli addetti ai lavori è il primo singolo, la cover dei Beatles, I'll Cry Instead. Un altro rifacimento di un brano dei Fab Four, With a Little Help from My Friends, incisa nel 1968 con alla chitarra il Led Zeppelin Jimmy Page, gli regala anche l'apprezzamento del pubblico e il primo posto nella hit parade inglese. What?

Sulla scia del grande successo di With a Little Help from My Friends, Joe Cocker viene invitato al leggendario festival di Woodstock del 1969, dove, cantando il brano di Leon Russell, Delta Lady, dimostra che soul e blues possono avere anche la pelle bianca, a farlo esplodere definitivamente negli Stati Uniti. Oltre alla partecipazione all'Ed Sullivan Show, sono la parodia che John Belushi gli dedica imitando il suo singolare modo di dondolarsi sul palco e la sua rilettura del classico dei Box Tops, The Letter, che entra nella Top 10 USA. Tutto sembra procedere per il meglio, ma l'abuso di alcol e droga presentano al musicista inglese il conto. Ed è un conto salato. Ai debiti con l'etichetta A&M si aggiunge il soprannome di Mad Dog, cane matto, che tiene ben lontani i discografici e organizzatori di concerti. A salvarlo dal baratro è Billy Preston, che gli affida la sua emozionante You're So Beautiful, canzone che nel 1974 arriva al numero 5 delle classifiche statunitensi. Poco tempo e Joe Cocker è di nuovo in mezzo a problemi di dipendenza e di denaro e torna a sparire nell'anonimato. A riportarlo allo status di star nel 1982 è Up Where We Belong, una canzone cantata in coppia con Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale e Gentiluomo, interpretato da Richard Gere. Il brano prima vince il Golden Globe come miglior canzone originale, poi l'Oscar. A Joe Cocker e la Warner viene attribuito anche il Grammy Award come miglior performance di un duo o gruppo.

Il connubio Joe Cocker, canzoni per film, ha già fruttato l'Oscar al cantante inglese quando dal cinema gli arriva anche l'opportunità di riconquistare le masse. Nel 1986 il musicista viene chiamato dal produttore Richie Zito a cantare la cover di You Can Leave Your Head On. Il pezzo viene inserito nel film 9 settimane e mezzo come colonna sonora della sequenza più hot proposta dalla bella Kim Basinger assieme a Mickey Rourke, e da quel momento in poi diventa il sottofondo musicale per antonomasia di ogni spogliarello. Il brano viene inserito anche nel 15° album dell'artista, che è intitolato semplicemente Cocker.

Ormai tornato definitivamente in auge, Joe Cocker, dopo You Can Leave Your Head On, riprende a pubblicare dischi che vengono distribuiti in tutto il mondo e ad affrontare tournée planetarie. Grazie all'amicizia con Zucchero Fornaciari, torna a esibirsi spesso anche in Italia e, sempre nel bel paese, si cimenta in studio di registrazione per il duetto That's All I Need to Know, che Eros Ramazzotti include nel suo album Eros Live del 1998. Poco propenso a finire sotto i riflettori per qualcosa che non fosse legato al pentagramma, di Joe Cocker i grandi media sono tornati a interessarsi soltanto nel 2007, quando il cantante venne insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La notizia della sua morte è avvenuta in un ranch di Crawford, in Colorado, dove si era ritirato da quando aveva scoperto di essere afflitto da una forma incurabile di carcinoma polmonare, lascia senza parole milioni di amanti del blues e del soul. Icona riconosciuta dalla musica mondiale, Cocker però sarà ricordato per sempre, e non per essere finito in hit parade, bensì per essere stato un uomo che dei tormenti sapeva fare note celestiali, che conobbe la debolezza umana e il fondo di una bottiglia, ma seppe rinascere proprio grazie a quella capacità di trasformare qualsiasi brano in un viaggio sonoro unico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lady Gaga. Stefani Joanna Angelina Germanotta è un nome poco conosciuto. Tutt'altra fama ha Lady Gaga, lo pseudonimo che la suddetta ragazza di New York ha scelto per diventare una star mondiale. Pur cresciuta in un ambiente cattolico borghese, appena maggiorenne decide di lasciare la casa del padre di origini siciliane e di andare a vivere con alcuni gruppi musicali del Lower East Side, esibendosi anche come spogliarellista in un bar burlesque. Il primo a investire sul suo talento irriverente è il produttore L.A. Reid, che nel 2005 le procura un contratto con la casa discografica Def Jam dopo averla sentita cantare nel corridoio dal suo ufficio. Il legame con la major, però, naufraga immediatamente e il producer, anni dopo, ammetterà che essersi lasciato scappare Lady Gaga è stato e resterà sempre il più grande sbaglio della sua carriera. Scaricata dai discografici, la futura pop star non si dà per vinta. In duo con la DJ e ballerina Lady Starlight, viene invitata a festival famosi come il Lollapalooza e nel frattempo, ingaggiata come autrice, realizza brani per artisti quali Fergie e Britney Spears. Nel 2008, finalmente, grazie all'Interscope Records, incide il suo primo singolo, Just Dance. Yeah.

Grazie a Just Dance, che viene pubblicato l'8 aprile 2008, Lady Gaga vende oltre 7 milioni e mezzo di copie nel mondo e diventa una delle cantanti americane più note al mondo. Paladina dei diritti omosessuali e testimonial della lotta all'AIDS, la cantautrice newyorkese nel luglio 2008 si esibisce al Gay Pride di San Francisco, cantando, oltre a Just Dance, anche Love Game e Beautiful Dirty Rich, canzoni che nell'agosto successivo vengono pubblicate nel primo album intitolato The Fame. Il disco, in cui la cantautrice analizza in ogni aspetto la popolarità e ciò che ne consegue, vende oltre 15 milioni di copie grazie ai brani quali Poker Face e Hey Nothing Else I Can Say, Love Game e Paparazzi. E viene insignito anche del titolo di miglior album electro dance ai 52esimi Grammy Awards.

Amata e discussa per la sua dichiarata bisessualità, Lady Gaga con l'EP The Fame Monster e brani quali Bad Romance torna ai vertici delle classifiche di tutto il pianeta. Il lancio pubblicitario dell'album è incredibile e avviene il 3 ottobre 2009 durante uno sketch comico con Madonna al seguitissimo programma TV americano Saturday Night Live. Il video del brano proposto sul canale YouTube supera il milione di visualizzazioni. Nel mese di novembre l'artista dà il là al suo secondo tour mondiale, il Monster Ball Tour, che va avanti per 200 date incassando circa 168 milioni di euro. Dopo Telephone, duetto interpretato con Beyoncé, in arrestabile ascesa, Lady Gaga nell'estate 2010 pubblica il terzo e fortunatissimo singolo di The Fame Monster, Alejandro. Il brano, accompagnato da un video che molti ritengono sacrilego, diventa il tormentone dell'estate 2010.

Eccentrica e brava, ma anche buona, milionarie le sue donazioni a opere filantropiche, Lady Gaga diventa così celebre che i musei di Madame Tussauds dal 2010 ospitano una sua statua. Il secondo album della cantante esce nel maggio 2011 e si intitola Born This Way, come il singolo apripista che nel febbraio precedente è balzato immediatamente al primo posto della classifica americana stilata da Billboard. Il debutto nel cinema nel film Machete Kills di Robert Rodriguez, l'apparizione nel celebre cartoon I Simpson, la partecipazione a eventi come il 50° dei Rolling Stones e l'invito alla Casa Bianca consolano la pop star della mancata esibizione a Jakarta, concerto annullato a causa delle accuse di blasfemia da parte di alcuni religiosi locali. Dal mese di luglio 2012, Gaga lavora al suo nuovo e terzo album, Art Pop, che esce nel 2013.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Elvis Presley.
1: L'8 gennaio 1935, in una modesta casa di Tupelo, nel Mississippi, nasce la stella più fulgida del rock, Elvis Aaron Presley. La leggenda vuole che a 6 anni, Elvis, come tutti i bambini, per il suo compleanno, desideri sopra ogni altra cosa una bicicletta. La scintillante bici a cui il futuro re del rock and roll aspira, però, è troppo costosa. E al suo posto, la madre Gladys può regalargli solo una chitarra trovata in un negozio dell'usato. La prima 6 corde di Elvis costa appena $12.95. Segna però l'inizio di una favola e soprattutto si rivelerà una fortuna per tutti gli amanti della musica. Quando Elvis ha 13 anni, la sua famiglia si trasferisce a Memphis. Per il piccolo Presley, che ama la musica, trasferirsi è come andare nel paese dei balocchi. Il ragazzino che scappava da casa per nascondersi nella chiesa del paese e ascoltare i cori gospel, in città trova gruppi e artisti che mai avrebbe sognato di incontrare. Anche se è un bianco, la sua passione è il soul. Del resto, con la sua voce unica, non fatica più di tanto a diventarne un ottimo interprete. Per sbarcare il lunario, terminata la scuola dell'obbligo, Presley lavora come camionista. Il suo sogno, però, resta cantare e, visto che nessun discografico intende scommettere su di lui, alla fine sacrifica parte della paga e si autofinanzia l'incisione di un 45 giri. Well, it's one for the money.

Mentre il giovane Elvis Presley sogna a occhi aperti un futuro da star della musica, in America il conformismo delle vecchie generazioni scricchiola sotto il peso di giubbotti di pelle e ciuffi imbrillantinati. Il giovane camionista non lo sa, ma il mondo aspetta proprio uno come lui, bello, ribelle e con una voce da brivido. Poche settimane e il 45 giri autoprodotto di Presley finisce in mano a Sam Phillips della Sun Records, che ne resta folgorato e mette sotto contratto il futuro The Pelvis. Il soprannome The Pelvis, Presley se lo guadagna fin dalle prime esibizioni. Il suo modo di muovere il bacino non può passare inosservato e tra le polemiche dei moralisti preoccupati di tanta sensualità, il cantante di Tupelo diventa immediatamente un simbolo per tutti i teenagers americani. Il 3 aprile 1956 Elvis prende parte ad uno degli spettacoli TV più visti, il Milton Berle Show. 40 milioni di persone sedute davanti al piccolo schermo vedono l'esibizione dell'astro nascente del rock. Nessuno resta indifferente al suo fascino e le vendite dei suoi primi dischi stabiliscono record inimmaginabili. Anche il cinema si accorge di Elvis. Nella sua carriera, The Pelvis sarà protagonista di ben 33 pellicole. Il primo film, un musicarello, come si usava all'epoca, fu anche il mezzo per far conoscere Love Me Tender, brano memorabile cantato con voce profonda e terribilmente sexy.

Elvis è un mito. Le teenagers americane sognano di averlo accanto. I ragazzi lo venerano e lo imitano. Ovunque si trovi Elvis ci sono folle in delirio. E per garantire la sua incolumità dopo ogni concerto, la polizia deve scortarlo a Graceland, una vecchia chiesa sconsacrata di Memphis che Presley ha trasformato nel suo rifugio reggia. Il delirio delle fan diventa isteria quando il 24 marzo del 1958 The Pelvis viene arruolato. Il suo sarà un servizio militare fuori dalla norma. Ogni libera uscita, fino al congedo che avviene il 5 marzo 1960, viene immortalata da fotografi e giornalisti grazie alla bravura del suo manager, il colonnello Tom Parker, che sa mantenere vivo l'interesse attorno al re. Il servizio militare porta Elvis in Germania. È qui che il musicista conosce la ragazzina che sarebbe diventata sua moglie, Priscilla Beaulieu, la figlia di un colonnello americano, anche lui impegnato in territorio tedesco. Priscilla diventa la signora Presley il 1 febbraio 1968. Al termine della leva e fino al 1968, l'artista di Tupelo gira 29 film in 8 anni. Finalmente stanco di film pensati per il botteghino, nel 1968 Elvis torna a suonare e l'anno dopo pubblica due capolavori, From Elvis in Memphis e From Memphis to Las Vegas, From Vegas to Memphis.

Elvis, il re del rock and roll, nel 1973 entra anche nella storia della televisione. Il suo special TV Aloha from Hawaii viene trasmesso via satellite dalle emittenti televisive di 40 nazioni e viene seguito da più di 1 miliardo di spettatori. Negli anni 70, Presley pubblica un'enorme quantità di dischi, antologie e raccolte di canzoni tratte dai suoi film si alternano a incisioni in studio come Elvis Country del 1971, He Touched Me del 1972 e Promised Land del 1975. Sono le 15:30 del 16 agosto 1977, quando i medici del Baptist Memorial Hospital dichiarano morto per aritmia cardiaca il re. Ma Elvis è veramente morto? Sono in molti ad avere questo dubbio e molte sono le segnalazioni ancora oggi di un suo presunto avvistamento a New York come a Londra o a Caracas. Tra leggende e verità, però, c'è una cosa certa. Sicuramente Elvis non è morto per chi ama il rock e non morirà mai.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Village People. I Village People nascono dalla mente dei French Wonder Boys della disco music, il duo di produttori francesi formato da Henri Belolo e Jacques Morali, gli inventori dei fenomeni come le Ricci Family e Patrick Jouvet. Nel 1977, al Greenwich Village, l'incontro in un bar gay con un ragazzo vestito da indiano fornisce ai due produttori lo spunto per creare un gruppo basato sulla comunità gay. Philippe Rose, questo è il nome del ragazzo, è il primo elemento della nuova band dei Village People, a cui si aggiungono altri 5 bei ragazzi vestiti con i costumi e le divise degli archetipi dell'immaginario gay. Un posto tra la gente del villaggio se lo assicurano, oltre a Philippe Rose, che veste anche in scena i panni dell'indiano, Victor Willis, il poliziotto, David Scare Odo, l'operaio, Glenn Hughes, il motociclista, Alex Briley, il soldato, e Randy Jones, il cowboy. Il primo singolo, San Francisco, esce nel luglio 1977 ed è un grande successo, bissato nello stesso anno dal secondo 45 giri e dall'album d'esordio, entrambi intitolati Village People.

Pochi mesi dopo l'uscita dell'album Village People, il gruppo americano ottiene la consacrazione tra i grandi della disco music mondiale. Anticipato dal singolo I Am What I Am del 1978, esce il 33 giri Macho Man, che oltre alla title track e I Am What I Am, contiene anche Key West, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody e Sodom and Gomorra. Sempre nel 1978, la gente del villaggio pubblica il fortunatissimo singolo YMCA e l'album Cruising. YMCA, a differenza di quanto si può pensare, non è solo una celebrazione musicale della Young Men's Christian Association, ma è anche un riferimento all'abitudine, comune fra gli omosessuali maschi della fine degli anni 70, di frequentare le palestre annesse agli ostelli, frequentatissime da giovani proletari, come luoghi di incontro. Come in tutte le canzoni dei Village People, anche in questa si evita di affrontare esplicitamente il tema dell'omosessualità e si preferiscono doppi sensi e allusioni maliziose, che suonano innocenti per i più.

Dopo il successo mondiale di YMCA, nel 1979 Victor Willis lascia i Village People e viene sostituito nei panni del poliziotto da Ray Simpson. Con Ray la band pubblica un'altra hit multiplatino, Go West, brano tratto dall'LP omonimo che contiene anche il singolo In the Navy, oltre a Citizen of the World, I Wanna Shake Your Hand, Getaway Holiday e Manhattan Woman. Il 1979 è anche l'anno di uscita del 45 giri Ready for the 80s, inedito tratto dal doppio LP Live and Sleazy, che comprende i brani più noti del gruppo tra cui Macho Man e In the Navy. Nel 1980, secondo la moda dell'epoca che vuole le star della disco protagoniste di film che hanno come sfondo la vita notturna, i Village People girano il film Can't Stop the Music, una specie di autobiografia diretta da Nancy Walker, che ha lo stratosferico costo di realizzazione di 20 milioni di dollari, ma che al botteghino si rivela un flop disastroso. Can't Stop the Music vince anche due Razzie, ovvero i Golden Raspberry Awards, premi riservati alle performance da dimenticare e i fallimenti artistici più eclatanti.

L'insuccesso del film Can't Stop the Music getta Randy Jones, il cowboy dei Village People, nello sconforto. Randy lascia la band e viene sostituito da Jeff Olson. Nel 1981 la band pubblica il fortunatissimo singolo 5 O'Clock in the Morning e l'album Renaissance, che vengono seguiti dai 33 giri Fox on the Box del 1982, In the Street del 1983 e da Sex Over the Phone. Canzone e album che nel 1985 riportano il gruppo ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Dal 1988 ad oggi, la band creata da Murali e Belolo continua a fare concerti nei 5 continenti e a pubblicare album antologici come The Best of Village People del 1994 o 20 Century Masters The Millennium Collection del 2001. Il 12 settembre 2008 ai Village People viene assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il gruppo, che dal 1995 vede Eric Anzalone nei panni del motociclista che furono di Glenn Hughes, ha la sua personale stella tra quelle di Liberace e Betty Grable, all'altezza del numero 6529 di Hollywood Boulevard.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Black Eyed Peas.
3: The Black Eyed Peas, ovvero l'hip hop che sbanca le classifiche di vendita mondiali. The Black Eyed Peas si formano nel 1998 a Los Angeles, in California. A fondare la band sono due amici che frequentano lo stesso liceo della città degli Angeli e che hanno in comune la passione per la musica. Will.i.am e Apple D. Epp debuttano nel mondo delle sette note nella crew dei Breakers Tribal Nation. Qualche anno di militanza e dopo aver deciso di dedicarsi alla produzione musicale, fondano la Crew at Ban Clan, acronimo di A Tribe Beyond a Nation. Il duo viene notato dai discografici della Ruthless Records, l'etichetta del rapper Eazy-E, esponente di spicco della scena West Coast degli NWA e punta di diamante.

Della scena gangsta. Will.i.am e April Diep registrano il loro primo album proprio con la Ruthless Record, che però non lo pubblica perché le tracce non rispecchiano la linea violenta adottata dalla scuderia discografica. La morte di Eazy-E nel 1995 segna la rottura degli Hepburn Clan con l'etichetta e l'abbandono del nome originario a favore di The Black Eyed Peas. Allargata la line-up a Taboo, il trio inizia a esibirsi nella zona di Los Angeles e nel 1998 pubblicano il CD Behind the Front, un disco apprezzato dalla critica non solo per il trio di MC, ma anche per la presenza di una live band e della corista Kim Hill. Ancora 2 anni e nel 2000 esce Bringing the Gap. La raccolta di inediti vede il terzetto collaborare con De La Soul e Macy Gray. Anche nel secondo album della band le parti cantate femminili sono affidate a Kim Hill, la quale nel 2003 lascia

Con l'arrivo di Fergie, The Black Eyed Peas pubblicano Elephant, album che regala al gruppo il successo internazionale grazie a singoli come Where Is The Love, che vede la partecipazione di Justin Timberlake, Shut Up, Hey Mama e Let's Get Retarded. Il titolo di questo ultimo singolo, che si riferisce all'handicap mentale, viene poi cambiato in Let's Get It Started, assieme a parte del testo del brano. Nel CD Elephant è contenuto anche Anxiety, brano realizzato con i Papa Roach, che viene inserito nella colonna sonora del film God Served. Anche la traccia Latin Girls, realizzata assieme a Sergio Mendes, viene inserita nella colonna sonora di un film. Si tratta di Be Cool, lungometraggio nel quale la band di Los Angeles interpreta anche un cameo musicale. Diventati celebri nei 5 continenti, Will.i.am, April D. Ape e compagni tornano immediatamente in studio per incidere il quarto album, preceduto di poche settimane dal singolo John Funk With My Heart. Il 27 maggio 2004 esce il CD Monkey Business. Anche per questa nuova fatica discografica, The Black Eyed Peas contano su collaborazioni prestigiose. Oltre a un nuovo duetto con Justin Timberlake, My Style, in Monkey Business compaiono James Brown, Mr. Dynamite canta in They Know One Music e Sting, che partecipa alla realizzazione del brano Union.

Monkey Business, il quarto album dei The Black Eyed Peas, ottiene un successo strepitoso, merito di hit single che fanno il giro del mondo come Don't Lie, My Humps e Pump It, sostenuti da un lungo tour mondiale e dalla partecipazione a manifestazioni come il Live 8 dell'8 luglio 2005. Le canzoni dei Black Eyed Peas restano in classifica per settimane e imperversano come basi di pubblicità importanti, come accade per Pump It e lo spot della Pepsi. Grazie alle tracce del CD The Black Eyed Peas approdano ai Grammy Awards 2005 per vincere la categoria Best Rap Performance, riconoscimento che verrà attribuito loro anche nel 2006 e nel 2007. Parallelamente al progetto The Black Eyed Peas, la cantante Fergie il 19 settembre 2006 pubblica il suo album di debutto, The Duchess. Il disco, prodotto da will.i.am, ottiene 10 dischi di platino e contiene una serie infinita di hit, Glamorous, All That I Got, The Makeup Song, Big Girls Don't Cry, Here I Come, Get Your Hands Up, brano che vede la partecipazione di tutta la band, e Fergalicious. Proprio grazie a questa canzone, Fergie trova lo spazio nel Guinness dei primati del 2007 per il record assoluto nella storia di download digitali in una settimana. Il brano viene scaricato 295.000

0: Check it out!
1: Sempre nel 2007, la cantante ha interpretato la colonna sonora del film Shrek III, una cover dal sound rock Barracuda, ed ha duettato con Daddy Yankee nel singolo Impacto Remix tratto dall'album El Cartel Big Boss. Eletta miglior artista femminile dell'anno agli MTV Video Music Award e miglior cantante pop agli American Music Awards del 2007, il 27 maggio 2008 pubblica The Duchess Deluxe, una nuova versione dell'album di debutto con 5 tracce inedite, tra cui la canzone colonna sonora del film Sex and the City, intitolata Labels and Love. Nel frattempo, The Black Eyed Peas, Fergie compresa, hanno inciso le canzoni di The End, The Energy Never Dies, il quinto album della formazione di Los Angeles.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: ABBA.
1: Ovvero Agnetha, Frida, Benny e Bjorn sono uno dei gruppi più celebri degli anni 70. La prima canzone registrata dal quartetto svedese risale al giugno 1970. La band, che avrebbe conquistato il mondo con canzoni come Fernando e SOS, ancora non esisteva, ma i quattro si ritrovarono in studio per la registrazione di Hey Gamble Man, un brano dell'album Lika che Benny e Bjorn stanno incidendo per conto loro. È sulle note di questa canzone sconosciutissima che nasce una leggenda in cui musica e storie d'amore si intrecciano l'una alle altre. I primi a cadere sotto le frecce di Cupido sono Bjorn e Agnetha, che il 6 giugno 1971 si sposano in una chiesa di Verum a Stoccolma. Due anni e il quartetto si fa un nome tra gli addetti ai lavori e viene scelto per rappresentare la Svezia all'Eurovision Song Contest 1973. Bjorn e gli altri presentano Ring Ring. La classifica del concorso li vede solo tredicesimi, ma Ring Ring viene accolta con entusiasmo dal pubblico, che la fa diventare un hit. Visto il successo ottenuto, i quattro sono costretti a scegliersi un nome e il manager Stig Anderson propone il nome ABBA, ovvero il palindromo delle loro iniziali. Gli ABBA annunciano ufficialmente il loro nome il 9 febbraio 1974 all'Eurovision Song Contest. Questa volta la loro canzone Waterloo non solo vince la manifestazione, ma trasmessa in mondovisione entra subito al primo posto nelle classifiche inglesi e statunitensi. Un successo bissato immediatamente dal 45 giri Honey Honey.

In occasione dell'uscita del terzo album, intitolato semplicemente ABBA, nell'aprile 1975, in Svezia si può parlare di vera e propria ABBA-mania. Il disco, che contiene SOS, Mamma Mia e I've Been Waiting For You, vende 500.000 di copie. Il 6% della popolazione nazionale ne acquista una copia. Tra il mese di settembre 1975 e il mese di gennaio 1976, SOS e Mamma Mia diventano il numero uno anche in Gran Bretagna. Nel frattempo, dall'agosto del 1975, gli ABBA iniziano a lavorare all'ennesimo successo Dancing Queen. L'Europa ormai va stretta ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn, che partono alla conquista del mercato americano. Con l'album Arrival, che viene pubblicato nell'ottobre 1976, gli Stati Uniti vengono contagiati dall'ABBA mania. Il quartetto svedese svetta nella classifica dei singoli con Dancing Queen e Money Money Money. Durante il tour australiano del 1977, gli ABBA registrano il film documentario ABBA The Movie. La pellicola uscirà in concomitanza con il nuovo 33 giri, ABBA The Album, che include canzoni come Eagle, un tributo al famoso gruppo degli Eagles, e Take a Chance on Me. Incredibile ma vero, in molte parti del mondo il disco ABBA The Album fu pubblicato solo nel 1978, perché le copie disponibili erano terminate troppo in fretta.

Il successo mondiale cambia la vita dei quattro giovani svedesi e influisce anche sui legami sentimentali che legano le due coppie. Nel 1978, il 6 ottobre, Frida e Benny si sposano segretamente. Björn e Agneta, al contrario, decidono di divorziare. L'intersecarsi di vicende professionali e private, in ogni caso, non intaccano la leggenda ABBA. Anzi, il 9 gennaio 1979, durante un benefit, il gruppo pubblica il singolo Chiquitita, i cui proventi andranno a favore dell'UNICEF. Il divorzio di Agneta e Björn non ha ripercussioni neppure sull'attività discografica della band. Nel 1979 i quattro registrano il nuovo album Voulez-vous, raccolta di canzoni amate come Kisses of Fire, Does Your Mother Know? Durante la pausa del tour autunnale del 1979, gli ABBA pubblicano anche Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight e I Have a Dream. Nel giugno del 1980, per l'esattezza il 2, esce anche The Winner Takes It All, il primo singolo estratto dal nuovo 33 giri Super Trooper. I don't...

Divorzi, pettegolezzi e forse troppo successo rovinano l'immagine degli ABBA, fino a quel momento sinonimo di felicità coniugale. Nonostante i problemi interni, però, il quartetto continua a lavorare sull'isola di Lidingo per l'album The Visitors del 1981, l'ultimo lavoro in studio del gruppo. Il gruppo si congederà dal pubblico con una raccolta dei maggiori successi e due inediti, The Day Before You Came e Under Attack. Dopo aver messo la parola fine al progetto ABBA, Bjorn e Benny hanno continuato a lavorare insieme e a scrivere partiture per musical come Cristina Fran Duvamala e Mamma Mia, pièce musicale basata sulle canzoni degli ABBA. Agnetha e Frida, dopo lo scioglimento del gruppo, otterranno solo piccoli successi in campo musicale. Frida passa sotto la produzione di Phil Collins nell'album Something's Going On del 1982 e il singolo apripista Another Something Going On può essere considerato il suo ultimo hit. Agnetha ha una breve carriera solista, durante la quale pubblica solo tre album, tra cui Wrap Your Arms Around Me. Nel 2000 il gruppo rifiuta un tour che prevede un compenso pari a $1 miliardo. I quattro tornano ad apparire in pubblico assieme solo nel febbraio 2005 per il galà d'apertura del musical Mamma Mia a Stoccolma. Sempre a Stoccolma, nel giugno 2009, apre i battenti un museo interamente dedicato agli ABBA.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Cat Stevens. Ha adottato il nome di Yusuf Islam. All'anagrafe si chiama Steven Demetre Giorgiu, ma il pubblico di tutto il mondo lo conosce con il suo nome d'arte, Cat Stevens. Yusuf Steven nasce a Londra il 21 luglio 1948 da padre greco e madre svedese. A fargli conoscere la musica sono i suonatori di canzoni tradizionali elleniche che il padre ingaggia per il suo ristorante. A scegliere il suo pseudonimo è un'amica che da adolescenti paragona i suoi occhi a quelli di un gatto. In piena Swinging London, periodo degli anni 60, in cui benessere e rivoluzioni giovanili si sposano alla perfezione, Cat Stevens decide che il suo talento di musicista può essere al servizio del pop e, messo sotto contratto dalla Decca nel 1967, esordisce con l'album Matthew Hanson, che come il successivo New Masters dello stesso anno ottiene solo un tiepido successo. Ammalato gravemente di tubercolosi, Cat si ritira in un sanatorio e qui, riflettendo sul proprio futuro, decide di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. Tornato in forze, lascia la Decca, si lascia crescere capelli e barba e compone i brani di Mona Bonjecon, il suo terzo album. Ad anticipare il disco nel 1970 è il singolo Lady Durbanville, dedicato alla modella Patti Durbanville, con la quale il cantante ha, al tempo, una love story. My

Mona Bonjacon, il 33 giri di Cat Stevens, da cui è tratto Lady Durbanville, in realtà si sarebbe dovuto chiamare The Dustbin Cried the Day the Dustman Died. Il bidone della spazzatura pianse il giorno che lo spazzino morì. E questo spiega l'immagine della copertina disegnata da Stevens stesso. Costretto a cambiare nome all'album, il cantautore londinese indispettito decide di reintitolarlo Mona Bonjacon, ovvero il soprannome che dà al suo pene. Altra curiosità di questo long playing, che ottiene un buon riscontro a livello internazionale, è la presenza nel brano Trouble and Kathmandu di un ancora sconosciuto Peter Gabriel che suona il flauto. Incoraggiato dall'accoglienza del pubblico, Steven, sempre nel 1970, pubblica anche Tea for the Tillerman. È la consacrazione a livello internazionale. Where Do the Children Play? On the Road to Find Out, Tea for the Tillerman e Miles from Nowhere vengono scelte per la colonna sonora della commedia nera Harold and Maude, mentre Wild World e Father and Son diventano immediatamente brani intramontabili.

Già celebre in tutto il mondo, nel 1971 Cat Stevens pubblica l'album Teaser and the Firecat. Il titolo di questo disco si ispira al libro per bambini scritto e illustrato dallo stesso Stevens, in cui Teaser e il suo gatto vogliono riportare al suo posto nel cielo la luna, caduta sulla terra. Le vendite dell'LP sono straordinarie e il musicista, con il successivo Catch Bull and Four del 1972, decide di osare ancora di più nella sua personalissima rilettura elettrica del folk. Il titolo è ispirato alla serie di poesie I 10 tori di Kakuan, che rappresentano le tappe della ricerca spirituale nella cultura zen. Le canzoni che ne decretano il successo sono tra le altre Sitting, The Boy with the Moon and Star on His Head, Silent Sunlight e Ruins. Ancora un anno e nel 1973 Cat Stevens realizza un album di suite, Foreigner, seguito nel 1974 da Buddha and the Chocolate Box e nel 1975 da Numbers, che vede tra gli ospiti Art Garfunkel alla voce. Dopo aver rischiato di annegare a Malibu, il musicista inglese nel 1977 decide di convertirsi e, come musulmano, adotta il nome di Yusuf Islam. Da questo momento la sua carriera conta ben poco per lui, che decide di dedicarsi alla diffusione del Corano. Ad alienargli le simpatie del mondo discografico occidentale nel 1989 è il sospetto che egli appoggi la condanna a morte lanciata allo scrittore Salman Rushdie per i suoi versi satanici. Non aver preso le distanze dall'Ayatollah Khomeini lo mette ai margini dello showbiz, e poco importa che nel suo repertorio figuri anche Morning Has Broken, una sua appassionata rilettura di un inno sacro cristiano. Morning.

0: Anche nel terzo millennio il nome di Cat Stevens, più che le sue canzoni, finisce sulla bocca di tutti per le vicende legate al suo credo musulmano. Inserito nella blacklist degli indesiderati in America nel 2004, l'aereo su cui sta viaggiando verso gli USA viene dirottato per impedirgli di atterrare. Del caso, in difesa del musicista, si occupa perfino il ministro degli esteri del Regno Unito. Nel 2013, chiamato dal suo vecchio amico Peter Gabriel a collaborare al concerto di Mandela organizzato a Johannesburg, duetta con Ronan Keating in Father and Song. L'anno dopo, nel 2014, partecipa come ospite alla serata iniziale del Festival di Sanremo, dove propone Peace Train, Maybe There's a World, con citazione di All You Need Is Love dei Beatles e Father and Son. È qui che annuncia l'uscita di Tell 'Em I'm Gone, un disco che contiene metà cover e metà brani inediti.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Gloria Gaynor.
2: Voce da vendere e tanta voglia di far cantare e ballare il pubblico. Sono gli anni 60 quando una giovanissima Gloria Gaynor abbandona ogni altra attività per dedicarsi anima e corpo alla musica. Prima con la band jazz pop dei Soul Satisfiers, poi come solista. Il suo primo singolo, intitolato She'll Be Sorry e pubblicato nel 1965, ottiene un certo successo in America. A farla diventare una star però, 9 anni dopo, sarà la rilettura in chiave disco music di Never Can And Say Goodbye. Con questa canzone, che in Europa esploderà solo nel 1977, ovvero quando il fenomeno delle discoteche si diffonderà anche nel vecchio continente, la cantante afroamericana scala la Top 10 USA. Tale è il successo della canzone che il pezzo diventa anche la title track dell'album solista che Gloria Gaynor pubblica nel 1975.

Never Can Say Goodbye, assieme a singoli come Honey Bee e Casanova Brown, preludono all'uscita della canzone che renderà immortale Gloria Gaynor, I Will Survive. Inserito nell'album Love Tracks del 1978, il brano diviene immediatamente un simbolo dell'emancipazione femminile, perché racconta di una donna che, abbandonata dal proprio compagno, invece di abbattersi, dichiara di non aver bisogno di nessuno e di essere pronta a cavarsela da sola. Curiosamente, la casa discografica Polydor, in un primo tempo, stampa su 45 giri A Will Survive, solo come lato B del brano Substitute. Ovviamente le edizioni successive vengono fatte a titoli invertiti. Che si tratta di una composizione speciale se ne accorgono anche gli American Music Award, che nel 1980 si inventano il Grammy per la categoria Best Disco Song e lo attribuiscono al pezzo. A Will Survive è un intramontabile che continua a essere programmato dalle radio di tutto il mondo e ufficiosamente viene eletto anche inno della comunità gay internazionale.

Considerata a ragione una regina della disco, assieme a colleghe come Donna Summer, Gloria Gaynor non riesce a scrollarsi di dosso la fama incredibile di I Will Survive. La canzone che l'ha resa famosa in tutto il mondo è anche quella che ne minaccia la carriera. Ovunque vada, qualunque pezzo proponga, la cantante è e resta l'interprete dell'hit scritta da Freddie Perren e Dino Fekaris. Che si tratta di una canzone davvero speciale, lo dimostra anche il fatto che a cadenza ciclica decine di artisti del calibro dei Pet Shop Boys o Celia Cruz si cimentano con nuove versioni. Tanta popolarità ha ovviamente oscurato i successivi dischi, fatta eccezione per I Am What I Am, che Gloria Gaynor porta in cima alle classifiche dei 5 continenti nel 1983. Anche gli anni 90 per la cantante americana saranno ricchi di uscite discografiche di successo, da Love Affair del 1992 a The Answer del 1997, passando da Reach Out del 1994 e I'll Be There del 1995.

Dagli anni 90 in poi, stanca di essere solo la cantante di I Will Survive, Gloria Gaynor si dedica esclusivamente alla recitazione e partecipa a fiction celebri oltreoceano come

In occasione del trentennale dell'uscita di A Will Survive, nel 2008 ha fatto il giro del mondo per rispondere agli inviti delle televisioni e dei locali che se la contendevano per rievocare i fasti della disco music era. Durante il tour mondiale l'artista ha anche completato i suoi studi laureandosi in psicologia, un diploma che decide di sfruttare nel centro per giovani disagiati aperto nella sua città natale, Newark. Nel 2016 l'etichetta Big Break Record ristampa con grande successo il suo quarto album, Glorious, che fra le altre canzoni comprende anche We Can Start All Over Again.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier, Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier, costa solo €1 al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 7.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

0: cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
7: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Prosegue l'ondata di calore in Lombardia anche all'inizio della settimana, con temperature che si mantengono molto elevate per il mese di settembre, massime ancora oltre i 31-32 gradi su tutta la pianura lombarda. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, eccetto per una maggiore variabilità in montagna, sui settori alpini, con qualche temporale entro sera sulle Alpi Retiche. Sarà il preludio nel corso della settimana all'arrivo di correnti atlantiche un po' più instabili, che porteranno dei temporali più diffusi tra martedì sera e mercoledì, seguiti da un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra, Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
8: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
7: È tutto da Nicola De Muro.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano presente sull'Italia, ma inizierà in parte ad indebolirsi. Infatti sul Piemonte e sulla Lombardia avremo della nuvolosità sui settori alpini con dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata. Sul resto di entrambe le regioni il contesto sarà stabile, una giornata prevalentemente assolata con cieli sereni e tersi. Il caldo rimarrà ancora il vero protagonista. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi con valori più elevati sulle zone di pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
4: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
5: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa, e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Prosegue un'ondata di calore in Lombardia anche all'inizio della settimana, con temperature che si mantengono molto elevate per il mese di settembre, massime ancora oltre i 31-32 gradi su tutta la pianura lombarda. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, eccetto per una maggiore variabilità in montagna sui settori alpini, con qualche temporale entro sera sulle Alpi Eretiche. Sarà il preludio nel corso della settimana all'arrivo di correnti atlantiche un po' più instabili, che porteranno dei temporali più diffusi tra martedì sera e mercoledì, seguiti da un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Durar.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Gamma Radio.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gamma Radio, giornale radio.
7: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche il leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni, Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza incorona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano presente sull'Italia, ma inizierà in parte ad indebolirsi. Infatti sul Piemonte e sulla Lombardia avremo della nuvolosità sui settori alpini con dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata. Sul resto di entrambe le regioni il contesto sarà stabile, una giornata prevalentemente assolata con cieli sereni e tersi. Il caldo rimarrà ancora il vero protagonista. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, con valori più elevati sulle zone di pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Suoniamo solo grandi successi.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobilirichelli.com.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Formula 1, 60 anni dopo, Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano in trionfo a Monza, l'impresa, il Gran Premio d'Italia. La firmata Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dall'ultimo posto in griglia, la gioia del ventenne della Mercedes, leader mondiale.
7: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: Pallavolo, l'Italia femminile di Velasco manca il triplete dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre a Istanbul KO 3-2 contro la Turchia nella finale degli europei. Serie A, Juventus Milan 1-1, deludente, vince il Frosinone. Pari in Bologna Sassuolo, Parma Monza stasera, posticipi terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. Esonerato Grosso, la Fiorentina 0 punti, richiama l'ex Banoli. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open travolgendo in 3-7 l'americano Paul, se la vedrà domani contro l'altro americano Shelton. È tutto da Jenny De Gaetano.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Dimmi qua.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
14: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei...

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Stai ascoltando Gamma Radio.
5: Gamma Radio.
4: Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

0: di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.

0: Con 354 scrivanie ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Elezioni in Germania, Sassonia, stravince la AfD con il 44%, CDU 17,4%, SPD 9,1%, Linke 8,6%, Verdi 8,9%, BSV 5,1%. Manifestazioni però anti-AfD in varie città tedesche dopo le prime proiezioni. Affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. AfD è considerato un pericolo per la democrazia. I liberali con il 2,3% restano fuori. Torniamo in Italia, torna a suonare la campanella per quasi 8 milioni di studenti. Si parte oggi con Bolzano. L'ultima è il 17 settembre in Puglia, ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica per oltre 37 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. Nel milanese la morte del giovane Nicolas Giudice è arrivata davanti agli occhi di mamma e papà. Un tragico incidente stradale ha stracciato il pomeriggio di domenica in Valtaleggio, nel Bergamasco. Lo studente universitario di 19 anni, residente a Milano, ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 8-10 metri mentre si trovava alla guida della sua motocicletta. Conosce un ragazzo su Tinder e va a casa sua dopo la serata. Studentessa denuncia violenza sessuale. Incroci in zona Loreto tra la 25enne scozzese e un coetaneo russo. La ragazza è stata soccorsa nella notte e accompagnata alla clinica Mangiagalli. E questa era l'ultima notizia. Un saluto.

0: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, Antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
11: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da soli.

0: disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassonia e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Candice Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8.99. Tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
8: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remanè. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
5: Per me rimo anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
4: Ed è tutto da Nicola De Muro.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.

0: di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono sul nord-ovest nelle prossime ore, con delle schiarite e qualche fenomeno da segnalare sulle Alpi. Temperature massime fino ai 34 gradi. Poi per la giornata di domani avremo ampi spazi assolati. Dal pomeriggio nuovi rovesci interesseranno le Alpi e poi in serata qualche fenomeno anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature minime comunque miti, con valori intorno ai 25-27 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits. They say an end can be a start. Feels like a

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 15.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: La vittoria della AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente della AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30, Cagliari-Lecce alle 20.45, Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un avvio della nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla Lombardia. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e un caldo che continua a farsi sentire. Ma domani un flusso atlantico oltre Alpe lambirà il territorio, favorendo instabilità entro sera, con rovesci e temporali a carattere sparso. Ma i fenomeni saranno più diffusi e localmente di forte intensità. Mercoledì, dunque, primo significativo cambiamento con anche un conseguente calo delle temperature. Rimanete aggiornati considerando la situazione sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier, Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier, costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
7: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione di mediatori di pace statunitensi. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari russe in Crimea, nonché nelle regioni di Lugansk e Zaporizhia. Primo lunedì di settembre con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani è indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. A Milano ci sarà un nuovo grattacielo di 90 metri e sarà un hotel. Verrà inaugurato a fine settembre. L'edificio, di proprietà di Fondazione Fiera Milano, porta la firma dell'architetto Michele De Lucchi e si trova nell'area dell'ex fiera al Portello, non lontano da City Life. Bergamo è stato arrestato per tentato omicidio un 22enne italiano di origini albanesi che nella serata di giovedì 3 settembre alla stazione di Treviglio aveva accoltellato un 35enne di origini marocchine. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo che era in possesso dell'arma del delitto. Calcio, si chiude questa sera la terza giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio nel posticipo di Serie B. La Samp alle 20.30 sarà di scena a Palermo. È tutto, una buona serata.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono sul nord-ovest nelle prossime ore, con delle schiarite e qualche fenomeno da segnalare sulle Alpi. Temperature massime fino ai 34 gradi. Poi per la giornata di domani avremo ampi spazi assolati. Dal pomeriggio nuovi rovesci interesseranno le Alpi e poi in serata qualche fenomeno anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature minime comunque miti, con valori intorno ai 25-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
11: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
12: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Mercosur, le imprese italiane si muovono.
8: L'Italia e le sue imprese si muovono prima di tutti gli altri paesi europei per sfruttare l'accordo di libero scambio che è entrato da poco in vigore fra l'Europa e i paesi dell'America Latina, il cosiddetto Mercosur. Si muovono prima degli altri perché è partita oggi la prima missione internazionale, appunto, che vede la partecipazione sia del ministro degli esteri italiani ma soprattutto di tante imprese italiane, in un appunto una missione di tre giorni che passa dall'Argentina per finire poi in Brasile, che sono i due paesi più grandi dell'America Latina e con i quali le imprese italiane possono portare a termine, insomma, degli accordi vantaggiosi, perché ricordiamolo, i due paesi intanto sono dei paesi in cui c'è una grande storica presenza di immigrati italiani, cioè in Argentina ne sono 23 milioni di discendenti italiani e in Brasile addirittura 35, quindi stiamo parlando di numeri molto molto elevati, quindi c'è una tradizione storica, ma soprattutto in Brasile e in Argentina c'è una grande abbondanza sia di materie prime che di energia a basso costo, che sono delle cose fondamentali, insomma, per un'impresa italiana, che è un'impresa, come sappiamo, appunto, di trasformazione, un'impresa meccanica, e lì l'obiettivo è aprire in loco filiali delle nostre imprese.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per il tuo ufficio.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove, usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un avvio della nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla Lombardia. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e un caldo che continua a farsi sentire. Ma domani un flusso atlantico oltre Alpe lambirà il territorio, favorendo instabilità entro sera, con rovesci e temporali a carattere sparso, ma i fenomeni saranno più diffusi e localmente di forte intensità. Mercoledì, dunque, primo significativo cambiamento con anche un conseguente calo delle temperature. Rimanete aggiornati considerando la situazione sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
3: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Mercosur, le imprese italiane si muovono.
8: L'Italia e le sue imprese si muovono prima di tutti gli altri paesi europei per sfruttare l'accordo di libero scambio che è entrato da poco in vigore fra l'Europa e i paesi dell'America Latina, il cosiddetto Mercosur. Si muovono prima degli altri perché è partita oggi la prima missione internazionale, appunto, che vede la partecipazione sia del ministro degli esteri italiani ma soprattutto di tante imprese italiane, in un appunto una missione di tre giorni che passa dall'Argentina per finire poi in Brasile, che sono i due paesi più grandi dell'America Latina e con i quali le imprese italiane possono portare a termine, insomma, degli accordi vantaggiosi, perché ricordiamolo, i due paesi intanto sono dei paesi in cui c'è una grande storica presenza di immigrati italiani, cioè in Argentina ne sono 23 milioni di discendenti italiani e in Brasile addirittura 35, quindi stiamo parlando di numeri molto molto elevati, quindi c'è una tradizione storica, ma soprattutto in Brasile e in Argentina c'è una grande abbondanza sia di materie prime che di energia a basso costo, che sono delle cose fondamentali, insomma, per un'impresa italiana, che è un'impresa, come sappiamo, appunto, di trasformazione, un'impresa meccanica, e lì l'obiettivo è aprire in loco filiali delle nostre imprese.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
9: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a €9,99. 1 chilo di gocciole Pavesi a €2,99. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
4: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%, Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
6: Sono rapporti particolarmente floridi, nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
5: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Duran Duran.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Musica senza tempo.

0: arredare la nuova casa, vorrei stampare delle mie foto.
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Reazioni anche in Italia. Sentiamo Lupi, Noi Moderati e il 5 Stelle Conte.
8: L'unico modo per contrastare questi segnali è la governabilità e che la politica torni a dare risposte concrete.
9: Una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
7: Si allarga lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca. Il Cremlino oggi ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati a Gaza attaccata a una postazione di Hamas. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove, usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: Stile immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: Migliore valutazione per oro e argento? La trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
1: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobilericelli.com.
2: Sono le 21.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla,
3: scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

on the Rock, nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.